0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Fine settimana di sangue sulle strade croate. Nelle ultime 48 ore 8 persone hanno perso la vita in diversi gravi incidenti avvenuti su strade extraurbane e incroci, alcuni dei quali con più vittime nello stesso impatto. La polizia indica la velocità sostenuta e la perdita di controllo dei veicoli come cause principali e lancia un appello alla massima prudenza al volante. Dall'estero, almeno 15 persone hanno perso la vita e oltre 120 sono rimaste ferite nel terremoto di magnitudo 7,8 che questa mattina ha colpito il sud delle Filippine. Le immagini diffuse sui social mostrano ingenti danni a numerosi edifici. Nuova grave escalation in Medio Oriente. Nelle prime ore di questa mattina l'aviazione israeliana ha lanciato massicci attacchi aerei contro l'Iran in risposta ai raid di Teheran contro una base aerea dello Stato ebraico. Intanto, sullo sfondo geopolitico pesano le dichiarazioni di Donald Trump. In una intervista, il presidente statunitense ha avvertito Netanyahu che dovrà accettare qualsiasi accordo Washington stringerà con l'Iran, ribadendo che l'ultima parola spetta alla Casa Bianca. Per la cultura, dalla nostra realtà comunitaria, questa sera prende il via la settimana della cultura fiumana, un ricco cartellone di eventi che si articolerà fino al prossimo 15 giugno. Sentiamo il presidente della comunità degli italiani di Fiume, Enea De Sardo.
2: Anche quest'anno per la settimana della cultura fiumana, che per noi fiumani è motivo di particolare orgoglio, abbiamo preparato tantissimi avvenimenti, non solo in comunità ma anche in altre zone della città. Partiamo dunque con la presentazione del libro in dialetto fiumano, ma anche con la traduzione in lingua italiana, Le Do Amiche di Florinda Cleviser e Ivana Precetti, e poi continuiamo con tantissimi altri appuntamenti che hanno a che fare con il dialetto, che hanno a che fare con la storia più conosciuta e meno conosciuta della nostra città.
0: Aggiungiamo che la presentazione del libro Do Amiche si terrà alle 18, mentre la conferenza su Umberto d'Ancona alle 19. Entrambi gli eventi si terranno nei locali della comunità. Per lo sport, il Rijeka Calcio ha ufficializzato il ritorno in panchina di Matjaž Kek, il tecnico più vincente nella storia del club. Lo sloveno, che guiderà nuovamente i biancocrociati dopo il ciclo storico interrottosi nel 2018, vanta il record societario di 165 vittorie e la conquista del primo storico titolo di campione di Croazia. Passiamo al meteo. Alle 10 a Fiume segnati 27 gradi dopo una minima notturna di 20, umidità relativa al 51% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero sole prevalente, mentre dal pomeriggio rischio di annuvolamenti e brevi piovaschi per lo più nell'entroterra. Soffia la bora, che girerà in venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati. Mare poco mosso, massime lungo la costa tra 26 e 29 gradi, in Gorski Kotar tra 23 e 27 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno. Oggi è lunedì 8 giugno, a Fiume il sole è sorto alle 5:13 e tramonterà alle 20:48. Oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani. Con questo è tutto, prossimo appuntamento il notiziario delle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. I piccoli affittacamere chiedono al governo di limitare i rincari fiscali al 10%. Oggi le associazioni di categoria incontrano il ministro delle Finanze per contestare il recente aumento del prelievo forfettario sulle zone turistiche. I locatori propongono una riforma graduale basata sui guadagni netti reali sul modello di Italia e Spagna per evitare di penalizzare i piccoli proprietari, in particolare quelli anziani, già messi a dura prova dell'aumento dei costi generali. Nuove pressioni da Bruxelles sulla Croazia per la riforma della tassa sugli immobili. Le istituzioni internazionali chiedono di superare l'attuale compromesso che risparmia la prima casa tassando solo seconde case e immobili sfitti per estendere il prelievo a tutte le proprietà in base al valore di mercato. Il governo per ora frena per evitare quello che molti definiscono un suicidio politico. Turismo in forte crescita in Croazia. Nei primi 5 mesi dell'anno i pernottamenti sono aumentati del 7% rispetto al 2025, con l'Istria a fare da capolista segnando un balzo del 14%. A trainare il settore è sempre il mercato tedesco, che da solo rappresenta quasi un pernottamento su 3. Dalla nostra realtà comunitaria questa sera prende il via la settimana della cultura fiumana, un ricco cartellone di eventi che si articolerà fino al prossimo 15 giugno. Sentiamo il presidente della comunità degli italiani di Fiume, Enea De Sardo.
2: Anche quest'anno per la settimana della cultura fiumana, che per noi fiumani è motivo di particolare orgoglio, abbiamo preparato tantissimi avvenimenti, non solo in comunità ma anche in altre zone della città. Partiamo dunque con la presentazione del libro in dialetto fiumano, ma anche con la traduzione in lingua italiana, Le Do Amiche di Florinda Kleviser e Ivana Precetti, e poi continuiamo con una conferenza molto interessante sul matematico e biologo Umberto D'Ancona, del quale molti ignorano l'esistenza, ma che ha in realtà contribuito parecchio allo sviluppo delle scienze a livello mondiale.
0: Aggiungiamo che la presentazione del libro Do Amiche si terrà alle 18, mentre la conferenza su Umberto D'Ancona alle 19. Entrambi gli eventi si terranno nei locali della comunità. Sabato sera a Buie è stata inaugurata la 15ª edizione del Festival dell'Istro Veneto. Sentiamo Italo Banco.
3: La prima giornata del Festival dell'Istro Veneto si è aperta con la firma di un protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione del dialetto istroveneto, promosso dalla regione istriana e sottoscritto dalle città e dai comuni bilingui dell'Istria insieme all'Unione Italiana. Secondo il presidente della regione Boris Miletic, l'accordo conferma l'impegno comune a preservare l'identità, la cultura e le tradizioni del territorio.
0: Aggiungiamo che la serata inaugurale di Buie ha inoltre celebrato il 15° anniversario del festival con la consegna di riconoscimenti a istituzioni, artisti e media della comunità nazionale italiana. Concludiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume registrati 28 gradi. Il pomeriggio nel Quarnero si apre all'insegna del sole e del cielo sereno. Nelle prossime ore, tuttavia, non si esclude il rischio di temporanei annuvolamenti con brevi piovaschi attesi per lo più nell'entroterra. I venti soffiano deboli dai quadranti sud-occidentali, mentre le temperature massime per oggi toccheranno i 29 gradi. È tutto, prossima edizione, il GR delle ore 16.

0: 95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.
1: Sono le 16 esatte.
2: Radio Fiume. Giornale radio.
1: Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Dopo una settimana di pausa, il Sabor riprende domani i lavori con l'esame urgente della nuova legge contro il lavoro nero. Il provvedimento, voluto dal governo prima della stagione turistica, introduce sanzioni più severe per i datori di lavoro recidivi. La terza violazione in 3 anni scatterà una multa di 8.000 euro per ogni lavoratore irregolare. Ridotto da 6 a 1 anno anche il periodo di pubblicazione della cosiddetta lista nera, ma con conseguenze più pesanti, tra cui l'esclusione degli incentivi all'occupazione. Mercoledì sarà discussa la legge contro le cosiddette SLAP, le azioni giudiziarie intimidatorie rivolte a giornalisti e attivisti. Cambiamo argomento. I piccoli affittacamere chiedono al governo di limitare i rincari fiscali al 10%. Oggi le associazioni di categoria incontrano il ministro delle Finanze per contestare il recente aumento del prelievo forfettario sulle zone turistiche. I locatori propongono una riforma graduale basata sui guadagni netti reali, sul modello di Italia e Spagna, per evitare di penalizzare i piccoli proprietari, in particolare quelli anziani, già messi a dura prova dell'aumento dei costi generali. Nuove pressioni da Bruxelles sulla Croazia per la riforma della tassa sugli immobili. Le istituzioni internazionali chiedono di superare l'attuale compromesso che risparmia la prima casa tassando solo le seconde case e i mobili sfitti per estendere il prelievo a tutte le proprietà in base al valore del mercato. Il governo per ora frena per evitare quello che molti definiscono un suicidio politico. Turismo in forte crescita in Croazia. Nei primi 5 mesi dell'anno i pernottamenti sono aumentati del 7% rispetto al 2025, con l'Istria a fare da capolista segnando un balzo del 14%. A trainare il settore è sempre il mercato tedesco, che da solo rappresenta quasi un pernottamento su 3. Fine settimana di sangue sulle strade croate. Nelle ultime 48 ore, 8 persone hanno perso la vita in diversi gravi incidenti automobilistici avvenuti su strade extraurbane e incroci, alcuni dei quali con più vittime nello stesso impatto. La polizia indica la velocità sostenuta e la perdita del controllo del veicolo come cause principali e lancia un appello alla massima prudenza al volante. Dall'estero, almeno 15 persone hanno perso la vita e oltre 120 sono rimaste ferite nel terremoto di magnitudo 7,8 che questa mattina ha colpito il sud delle Filippine. Le immagini diffuse sui social mostrano ingenti danni a numerosi edifici. Nuova grave escalation in Medio Oriente. Nelle prime ore di questa mattina l'aviazione israeliana ha lanciato massicci attacchi aerei contro l'Iran in risposta ai raid di Teheran contro una base aerea dello Stato ebraico. Intanto, sullo sfondo geopolitico pesano le dichiarazioni di Donald Trump. In una intervista il presidente statunitense ha avvertito Netanyahu che dovrà accettare qualsiasi accordo Washington stringerà con l'Iran, ribadendo che l'ultima parola spetta alla Casa Bianca.
2: Notizie locali.
1: Una scossa di terremoto di moderata intensità è stata registrata questa mattina nel mare attistante Rovigno. Il sisma, rilevato alle 3:05, ha raggiunto una magnitudo di 3,4 gradi della scala Richter. Non si segnalano danni a persone o cose. Passiamo ad altro, al giro di boa del suo primo anno di mandato, lo zupano della regione litoraneo-montana, Ivica Lukanovic, traccia un bilancio positivo parlando di fondamenta gettate per un serio ciclo di sviluppo. Attualmente sono in corso 38 progetti nei settori dell'istruzione, della sanità e del sociale. Tra le prossime mosse annunciate da Lukanovic figurano il rilancio dell'agricoltura, lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per nuove specializzazioni mediche e i fondi per l'acquisto degli spazi dell'ex complesso industriale della PIC in Braida, destinati al trasferimento della scuola d'arte nel rione della cultura Bencic. Per la cultura, venerdì prossimo prende il via l'estate al Castello, la popolare manifestazione culturale ed intrattenimento organizzata dall'Ente per il Turismo di Fiume, che ogni anno fa rivivere gli spazi del Castello di Tersatto. Ad aprire la stagione sarà il grande Rijeka Summer Fest, che vedrà sul palco Darko Rundek, Natalie Disdar e le band Porto Morto e Mandrilli. Salvo i programmi pomeridiani e quelli dedicati ai bambini, tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21. Dalla nostra realtà comunitaria prende il via questa sera la Settimana della Cultura Fiumana, un ricco cartellone di eventi che ci accompagnerà fino al prossimo 15 giugno. Sentiamo.
3: Care fiumane e cari fiumani, con voi Giuseppe Nicodemo per la rubrica Il Cucal Settimanale della Comunità degli Italiani di Fiume. Oggi comincia la Settimana della Cultura Fiumana 2026, da lunedì 8 a lunedì 15, ogni giorno qualcosa de bel. Ma cominciamo subito, lunedì, cioè stasera alle ore 18, presentazione del libro Do Amiche, Clevister e Precetti in Comunità, e alle 19 conferenza legata al matematico e biologo Umberto D'Ancona, Pavesic in Comunità. Martedì alle 18.30 inaugurazione della mostra della sezione Ceramisti in Casa Garbat. E per il resto ci sentiremo più avanti. Intanto buona settimana della cultura fiumana. A presto.
1: Come riportato da Giuseppe Nicodemo, il programma della giornata inaugurale si articola su due soli appuntamenti. Si parte alle 18 con la presentazione del libro Do Amiche. Sentiamo in merito una delle due autrici, Florinda Clevister.
4: Oggi vi aspettiamo numerosi alla presentazione del nostro libro. Sarò insieme a Ivana Precetti Božičević, l'altra autrice, e a Melita Sciucca, che presenterà il nostro libro e che ha scritto anche la postfazione di questo nostro libro. E speriamo che sia una serata piacevole e una piacevole lettura per tutti.
1: A chiudere la serata alle ore 19 sarà la conferenza dedicata a Umberto D'Ancona. Ascoltiamo il relatore dell'incontro, Petar Pavesic dell'Università di Lubiana.
5: Nella conferenza parlerò di Umberto D'Ancona, fiumano, nato verso la fine dell'Ottocento. A Fiume fa anche le scuole elementari e medie e poi seguì studi universitari a Roma, dove si laurea in biologia nel 1920. Divenne professore di zoologia all'Università di Padova, specializzato in zoologia marina, e oggi viene considerato come il maggiore zoologo italiano del secondo dopoguerra.
1: Andiamo avanti. Sabato sera a Buie è stata inaugurata la 15ª edizione del Festival dell'Istroveneto. Sentiamo Italo Banco.
6: La prima giornata del Festival dell'Istroveneto si è aperta con la firma di un protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione del dialetto istroveneto, promosso dalla regione istriana e sottoscritto dalle città e dai comuni bilingui dell'Istria insieme all'Unione Italiana. Secondo il presidente della regione Boris Miletic, l'accordo conferma l'impegno comune a preservare l'identità, la cultura e le tradizioni del territorio.
1: Aggiungiamo che la serata inaugurale di Buie ha inoltre celebrato il 15° anniversario del festival con la consegna di riconoscimenti a istituzioni, artisti e media della comunità nazionale italiana.
2: Lo spot.
1: Il Rijeka Calcio ha ufficializzato il ritorno in panchina di vanta il record societario di 165 vittorie e la conquista del primo storico titolo di campione di Croazia.
2: Che tempo fa?
1: Nel Quarnero il tempo si mantiene in prevalenza soleggiato e sereno, anche se nel corso del pomeriggio non si esclude qualche temporaneo annuvolamento con possibili piogge o brevi rovesci isolati attesi per lo più nel Gorski Kotar. Le temperature massime per oggi toccheranno i 29 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 28 gradi, con umidità relativa al 42% e alta pressione atmosferica. Per domani, tempo in prevalenza soleggiato con nuvolosità variabile. Nel corso della giornata, con annuvolamenti più intensi, saranno possibili anche brevi piogge, attesi soprattutto nel Gorski Kotar e nell'entroterra istriano. Venti da debole a moderati, di scirocco e mare poco mosso. Massime lungo la costa tra i 26 e i 29 gradi. Nel Gorski Kotar tra i 24 e i 28 gradi. E concludiamo qui il primo GR della settimana, realizzato in regia da Domagoj Zoric. La prossima edizione domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.